0: fare mia vesa, vuoi per questa cantando liccio, a su casina. Che fai spolenta boa?
1: Era italiana.
0: Che vai rezzare a missa?
1: Era italiana.
0: Che fai economia?
1: Era italiana.
0: Che fai un buon mangiare,